finestral, finestral, o dal di dire. Carcigli, carcigli, e ti dico, arabito, arabito, ti so capire. Fuori di mo, fuori di mo, si tanti mo, si tanti mo, si tanti mo, si tanti mo.